cinciata, lei s'è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata e cinciata, lei s'è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è